classici europei. Questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. È la febbre balla di canzoni tutti in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna, ci porterà fortuna. Canta insieme a me.